0: Acerno, la Marigliana, che la malatica non te ne porta. Reggio Lagna, pianura, ma se tiro puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento la catena alimentare. Fortuna un masuglio e panna e ram di cava elettrica, lo primo momento si era capito che non era solo monnezza, a campagna destinata a discarica a cielo aperto, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. A cielo terra appicciata,
1: abbi pietà di noi,
0: nolo terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive terra appicciata,

0: Coccarone. Aiuto. Cadì, tai. Fratta maggiore terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Malite terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Comune terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'universo terra picciata.